Celebramus missam de Dominica vigesima prima per annum, cum prefazione septima de Dominicis et precio charistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et in cum spiritu tuo.
0: Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptis imus ad sacra mysteria celebranda. Quimissus est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dextram Patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Misereato nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo,
1: et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
0: Oremus. Deus, qui fidelio mentes unius efficis voluntatis, da populis tuis id amare quod precipis, id desiderare quod promittis, ut inter mundanas varietates ibi nostra fixa sint corda ubi vera sunt gaudia. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Calchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Domine misericordia tua in saeculum, opera manum tuarum ne despicias. Domine misericordia tua in saeculum, opera manum tuarum ne despicias. Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, quoniam audisti verba oris mei, in cospecto angelorum psallam tibi, adorabo ad templum sanctum tuum. Domine, misericordia tua in saeculum, opera manum tuarum ne despicias. Et confitebor nomini tuo, propter misericordiam tuam et veritatem tuam, quoniam magnificasti super omne nomen eloquium tuum, in quacunque die invocavero te, exaudi me, multiplicabis in anima mea virtutem. Domine misericordia tua in saeculum, opera manum tuarum ne despicias. Quoniam excelsus Dominus et humilem respecit, et superbum allonge conioscit. Domine misericordia tua in saeculum, opera manum tuarum ne remittas. Domine misericordia tua in saeculum, opera manum tuarum ne despicias. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i tuoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da ricevere il contraccambio? poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Verbum Domini. Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Caput decimum sextum, tema tu es Petrus, et tibi davo claves regni celorum. In illo tempore venit Jesus in partes Caesareae Philippi, et interrogabat discipulos suos nicens, quem dicunt homines esse filium hominis. At illi dixerunt, ali Ioannem Baptistam, ali autem Eliam, ali vero Jeremiam, aut unum ex prophetis. Dicit illis, vos autem, quem me esse dicidis? Respondens Simon Petrus dixit, tu es Christus, filius Dei vivi. Respondens autem Jesus dixit ei, beatus es Simon Bariona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus, qui in celis est. Et ego dico tibi, tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversum eam. Tibi dabo claves regni celorum, et quodcumque ligavaris super terram, erit ligatum in celis, et quodcumque solvaris super terram, erit solutum in celis. Tunc precepit discipulis ut nemini dicerent, quia ipse esset Christus. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Credo in unum Deum,
1: Patrem omnipotente,
0: factorem
1: cieli et terre,
0: visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator et conglorificator, qui locutus est per prophetas,
2: et una
0: santa, catholicam et apostolicam ecclesia, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi secoli. Amen. Fratelli e sorelle, facendoci voce di ogni creatura, dal cuore della Chiesa eleviamo con fiducia al Padre la nostra comune preghiera.
1: Ripetiamo, ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, saldamente unita alla croce di Cristo, testimonia al mondo che solo in essa è la vera salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per Papa Leone XIV, che ha compiuto la visita pastorale alla Repubblica di San Marino e al meeting per l'amicizia fra i popoli a Rimini. La sua parola, che ha raggiunto i cuori dei presenti, sia di incoraggiamento per il loro impegno di vita e di testimonianza della fede. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti i popoli, si aprono gli uni agli altri in spirito di collaborazione, superando ogni divisione e rendano possibile una pace duratura. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i pellegrini che in questo periodo estivo cercano luoghi dello Spirito, possono rinsaldare la loro fede e la comunione con la Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi e per quanti oggi saranno convocati per la celebrazione eucaristica, possa rinnovarsi in tutti il desiderio di offrire con libertà e con gioia il culto spirituale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Nella tua immensa bontà, accordaci, o Padre, quanto ti abbiamo chiesto con fede, e resta sempre con noi perché abbiamo la forza di compiere la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.